0: En Radio City 95.1 FM, Quinta Avenida.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.